0: ¿Querés volver al pasado? Escucha Estación Sur, viernes de retro.
1: Torna vecchi tempi con una produzione in balla insieme a me. Balla. Come prima e più di prima t'amerò, una lacrima sul viso pregherò.